mare per valloni. Con le nevi e scioglioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: E pieno il paniere, fa penitenza!
1: Somelo no!
0: Oh, mi rigresce!

0: fuggi col volo e la castel sant'angelo
1: mi spavete di me celatevi e una donna gelosa un breve istante la rimando eccomi
0: sono strego di pazzi più non prego
1: in questo pagliarve cibo e vino
0: grazie
1: est.
0: That's it.
1: That's it.

0: lettre. Cherchons ici. Qual è il vostro disegno?
1: La norma delle feste, sir, di stato, ostaggio la divina. Mia sorella!
0: La Tavanti!
1: Sì, ma scusa che le prendi a me.

viaggiar fino ad otte mal sicuro. Temo nessuno. La cappella metti un orto ma chiuso. Poi ci

0: fiore indossi, era la volta che ci era di servo. Addio.
1: Sentissi per rido portapoce del giardino, da qua e nel fondo, ma a mezzo della canna, un piccio varco guida ad un altro scuro. Mi fuggi

0: Bonaparte, scelerato, Bonaparte!
1: Vedevo!
0: Fu spenato, sfracellato, e mio papà nel sepù.
1: Spirito di cerchia,
0: e verifica parola. Onde giunge la notizia?
1: Spirito di la vittoria!
0: E questa sera gran fiacolata, e via Nicola Palazzo Farnese. Ed una posita nuova cantata, con gloria tosca. E nelle chiese, fini al Signor. Ordi a vestiti, non più clamor, via, via, via.

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate per idem. Tu resta, non mi trovo, va, fruto ogni angolo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Attenta!

vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paliere tu lo conosci? Certo! Il cesto del Vittor, ma non di meno, crudele che sai! Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il cesto del

disse egli stesso, ond'io l'abbia già messo, altri fatto. Libera me, Domine.

di quel cavare addossi, chissà dove sia, sfanni scattaiolo per sua stregoneria.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto provvedi.
1: Sta bene il convegno,
0: Palazzo Farnese.

Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a Merma di Pitta tra le frate perduta, e la ventrò. Ne si sola ben presto, allo scalco lesto il muro del giardino con i miei cagnotti e piombo in casa.

0: C'era il pittore
1: Caradossi!
0: Ehi, sa dove l'altro s'asconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male,

0: Dio, dite, dove dunque angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so! Dove verrà di ricorda?
0: Eccola!
1: Oh, mio Dio!

0: e Angeliotti?
1: Sì!
0: Basta, Romberti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E vengo sapendo, volte le volte.

0: ancora simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine ch'io vi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!